Adoramus te, Sanctissime Domine Jesu Christe, hic et ad omnes ecclesias tuas, quae sunt in toto mundo, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Signore Gesù, tu sei qui davanti a noi nel Santissimo Sacramento dell'altare. Grazie per la tua presenza. Tu sei il centro di tutto e di tutti. E nel Vangelo di oggi ci inviti a realizzare questa realtà liberatrice nella nostra vita. Amare il padre, la madre, il figlio, la figlia è una cosa importante, è bello e arricchisce la vita. Però tu sei più importante. Tu ci ami più di tutti e soprattutto tu sei non soltanto un uomo, ma anche vero Dio. Chi vede te vede anche il Padre. Tu sei la rivelazione del Padre. Perciò tu sei degno di ogni lode e adorazione. Dobbiamo darti il primo posto nella nostra vita. Ci inviti a prendere la nostra croce e a seguirti. Non perché tu vuoi toglierci qualcosa, ma al contrario, soltanto quando accettiamo la nostra croce quotidiana, le nostre sofferenze e quelli degli altri, i problemi che abbiamo con noi stessi e con gli altri, e quando perdiamo la nostra vita per causa tua, troveremo la vita vera, la vita in abbondanza. Se il nostro amato io è nel centro, se viviamo solo la logica del sia fatta la mia volontà, allora noi perdiamo la vita e tu non puoi riempire il nostro desiderio più profondo che il Padre ha messo nei nostri cuori. Il desiderio del paradiso, di quell'amore che ci ha creati e nel quale troviamo il senso della nostra vita. Quindi non siamo degni di te, non troviamo la vita vera se cerchiamo solo noi stessi o mettiamo altre persone al

primo posto nella nostra vita. Però se mettiamo te al primo posto, se proviamo a seguirti nella nostra vita quotidiana, se proviamo a vivere davvero come i tuoi discepoli, tu ti identifichi con noi e finalmente tu vivi in noi. E se gli altri ci fanno del bene perché siamo i tuoi discepoli, se anche fragili, deboli e piccoli, loro non perderanno la loro ricompensa. O come sei buono, Gesù. Quale dignità tu ci doni. Tu vuoi solo una cosa. Tu vuoi il nostro sì, però un sì totale, per farci felici. Tu vuoi un sì che costa tutto, che ci libera da noi stessi, dal nostro egoismo. Tu hai bisogno del nostro sì non per te, ma per noi, per poterci salvare. Qui, davanti alla grotta dove Maria ha detto il suo sì, anche noi vogliamo darti con il suo aiuto il nostro sì. Desideriamo aprirti di nuovo il nostro cuore, ogni stanza della nostra casa della vita, anche le stanze che forse non sono pulite, non ben ordinate, stanze in cui nemmeno noi stessi vorremmo entrare. Ti invitiamo, Gesù. Invitiamo te, Spirito Santo. Invitiamo te, Padre Santo. Vieni, Dio Trino ed Unico. Sii tu il padrone della casa della nostra vita, affinché la nostra vita sia semplice e fruttuosa come tu lo vuoi, affinché diventiamo sempre di più come tu ci hai voluto da sempre, affinché possiamo davvero amare gli altri e noi stessi perché abbiamo dato a te il primo posto e tu vivi in noi. Amen.

Il Signore ci ha liberato dalla schiavitù del peccato e ci chiede di continuare a vivere da uomini liberi. Preghiamo insieme cantando.

Signore Gesù, perché i giovani che si riconoscono cristiani sappiano testimoniare la propria fede senza arrossire, ma con la consapevolezza di chi crede di aver trovato il tesoro prezioso, il senso della propria vita. Preghiamo.

0: O Padre, la tua grandezza supera il nostro cuore e la nostra legge. Aiutaci a ricercarla sempre e a trarne sicurezza. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.